Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo Sabura Seraita si Timor Lorosai.

Davvero sì, infatti se tanto di tempo buca fini nella giornata locale, se vede, o nella giornata dopo si tenere locale. Altrimenti la vela è allora che le muore mai da tenere fatto. E poi i danno anche cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che si sempre attacca. Noi abbiamo avuto il vero, c'è un muro pare, come essere,

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: FM 104.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: Lavoro sì, fate serio. Tanto che tengo buca fini nel giornata locale, se vede, o mi lavoro dopo in sito nell'area locale. Altrimenti la vela è allora che le mora mai da tenere fatto. E poi, i danno anche cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che si sempre attacca. Non è una cosa vera, a certo usa un muro pare, un basere, poco usa un muro naturale, se non è una prima. La vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona, la vita buona.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: La cambia ya.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio la cambia. FM 99.4 MHz.
2: Aktuelia lo saburas raita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.